0: popoludne na Caprisu.
1: Sara, nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.